entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Io che non so scordarti mai.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Preparate le vostre cuffie perché ci potete seguire alla frequenza di 92.8 MHz o semplicemente visitate il nostro sito web per godervi la trasmissione online. Abbiamo preparato per voi contenuti vari e affascinanti, dalle storie locali a interessanti ospiti. Alla vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo, questa sera l'isola di Ilovik, San Pietro dei Nembi, sarà animata dalla tradizionale accensione del falò, la coleda. Questa antica usanza insulare riunisce residenti e ospiti, simboleggiando la comunità e l'unione. La serata proseguirà in allegria, accompagnata dalla fisarmonica. Il tutto avverrà alla coleda sul Gubina, sull'isola di Ilovik, San Pietro dei Nembi, alle ore 22. Domani 29 giugno Petrova, dunque la festa di San Pietro e Paolo, i santi patroni dell'isola di Ilovik, San Pietro dei Nembi. Domani la Santa Messa solenne sarà alle ore 10, seguita dalla processione e poi un momento di intrattenimento con la fisarmonica davanti alla chiesa. Nella serata si esibirà il Mazzaclini Band, musica e ballo. Siete cordialmente invitati a venire. Passeggiando per la via costiera arriverete al promontorio più sporgente di Cigale, Cicat, chiamato Promontorio della Madonna Annunziata, così nominato secondo la chiesa votiva dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria. Lì batte per modo di dire il cuore di Lussino. La chiesa odierna fu costruita nel 1858 accanto a una vecchia più piccola. Dal promontorio la vista spazia lontano nel mare aperto. Da qui le mogli e le madri lussignane prendevano congedo dei loro cari e qui attendevano il ritorno delle loro navi. Ogni naviglio lussignano, dopo essere uscito dal porto per un viaggio più lungo, attraccava a Cigale presso la chiesa della Madonna Annunziata. L'equipaggio della nave scendeva a terra per pregare in chiesa il rosario insieme ai familiari. Seguivano i saluti e gli abbracci. L'equipaggio risaliva sulla nave per dileguarsi lontano. Questa chiesa è dunque la chiesa delle ansie, dei sospiri e delle lacrime lussignane. Dalle pareti interne pendevano le riproduzioni dei velieri del XIX secolo, i doni votivi per scampato pericolo, specie in caso di naufragio, accanto ai ringraziamenti per il felice ritorno. E anche oggi, quando una nave, passando accanto al promontorio della Madonna Annunziata, manda un saluto con la sirena, sappiate che il capitano della nave è un lussignano. Dal 1 giugno al 31 ottobre in tutta la Croazia è in vigore un severo divieto di accendere fuochi all'aperto. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di ridurre il rischio di incendi durante i mesi estivi, quando le condizioni sono estremamente favorevoli. Il divieto include la combustione di erba secca, erbacce, residui vegetali, cespugli e sottobosco, nonché la combustione di carta, immondizia, rifiuti, barbecue improvvisati e fuochi da campo. I vigili del fuoco e i servizi provinciali invitano i cittadini a essere estremamente attenti e coscienziosi. Le multe per la violazione del divieto sono elevate, fino a 19.900 euro o una pena detentiva fino a 60 giorni per l'accensione volontaria di un incendio, mentre gli atti negligenti sono punibili con una multa da 260 a 1.990 euro. Anche la mancata segnalazione di un incendio comporta una multa da 130 a 1.990 euro. In caso di incendio o fumo, avvisare immediatamente i vigili del fuoco, la polizia o il 112. Rispettando il divieto e comportandoci responsabilmente, contribuiamo tutti a preservare la sicurezza e a proteggere il nostro ambiente. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Cicat.
2: Previsioni del tempo per domani. Molto caldo, l'indice UV molto elevato. Si raccomanda di restare all'ombra dalle ore 10 alle ore 17. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.